kabi kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyema ni da suoi ani mi kona beya